0: amado.
1: Oh Maria Vergine Santa del Caravaggio,
2: roga per noi,
1: prega per noi, perché abbiamo da fare il programma, scominciarlo ben e finirlo ben. Detto capio?
2: Dico capio.
1: Da fare un bel programma.
2: Detto capio, Bartolo?
1: De fare un programma che tutti quanti vengano a ascoltarlo. De fare un programma più che santo, più che buonissimo. Mia vera cosa è cosita. E non altri semmo drio arrivare con questa idea. Attenzione nona e nona. Attenzione voi altri, radio ascoltatori. Se drio arrivare la equipe del programma.
3: Saviami nel mondo!
4: Oi, sì, cari, bisogna fare un programma di rispetto dei sì, signor.
2: Attenzione, nona!
1: Attenzione, nono!
4: Attenzione, tosate tutte quante, anche i ragazzi!
2: Attenzione al prete, alle monache, a tutti quei devoti dei santi, quei che prega per le persone, quei che vuole il bene delle persone.
1: Attenzione, devoti, più che sia, specialmente, principalmente, devoti de nostra Madonna del Caravaggio.
2: La Vergine del Caravaggio.
1: Proprio. L'equipe del programma, italiani nel mondo, si fa sentire in questo attimo. Se due ore di programma, come di costume, in passa 40 emissore di radio in quattro stadi di questo Brasil. Sappiamo che da Italia pal Brasil, insieme con i nostri discendenti, immigranti, se venesto, coraggio, voglia di lavorare, ma più che sia fede, mia vera.
2: Fede, devozione, tanta speranza.
1: Religiosità.
2: Tutto questo, che cosa a vedere? Vu, che sei italiano, ti, che te sei italiano, tosatei, tosate, tutti quanti sa dell'onore che è, che il papà e la mamma, che il nonno e la nonna che ha passato ai figli e ai nipoti, di andare in chiesa, di pregare, di avere devozione, di domandare le robe al Signore, e tutto quel che non te si mi abbon far, coi tuo bracci, con la tua testa, domande al Signore, a un santo, a un devoto, che sicuramente il te giuta. Chi che non sa della storia di un che ha alcanzato un miracolo per via della fede?
1: Sì.
2: Chi che non sa?
1: Una cosa tanto impossibile, e te un attimo un miracolo se succede.
2: Chi che non conosce?
1: Proprio, una difficoltà grande, vero? Una tristezza grandissima, un malessere, un malstar. Tutto quanto questo, vero? Viene a mente che? Pregare, viene a mente i santi, le immagini dei santi che te sei devoto, viene in mente Gesù Cristo, suo papà e sua mamma, viene in mente Dio. E tutti noi altri che abbiamo un Dio. Bisogna credere in un Dio. E non altri che siamo di arrivare col programma italiani nel mondo, in cui devo parlare specialmente sora a Madonna del Caravaggio, sora i santuari, e abbiamo un nostro invitato. Una persona fantastica, tanto cara, che parla tanto ben, che ha un conoscimento grandissimo sora la religiosità, perché lui è un prete, si chiama Volmir Comparin, della città di Paraí, qua a Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, che mi aiuta e che parla tanto ben sora il programma speciale di Encoi, che è sora
2: la Madonna de Caravaggio Marostica, che si commemora il giorno 26 di maio, è il giorno della Madonna del Caravaggio.
1: Allora non altri chiamiamo quei che dà forza al nostro programma, i nostri appoggiatori culturali, mia vera?
2: E in nome di Vodica Rice, che la vodica che fa la meio caipirinha, mia vera Bartoletto?
4: Fa la meio caipirinha del buon.
2: Buona del buon.
4: Quale sciante che infemo una?
2: Ma no!
1: Beh che?
2: Ma signor!
1: Questo che parla lei, il capo del programma, Edgar Locatelli Marostica, saluto il nonno, la nonna, tutti quanti, e invito a salutare anche i nostri radioascoltatori. Benvenuti e Bartoletto, saludemo!
2: Ecco Marostica, sono qua anche a me, con tanto onore, con tanto piacere, Luciano Girardi, benvenuti, che demo un bacio sul viso della nonna, un struccone de mal, nonno, e ste con altri, che bellezza, che meraviglia, portare avanti la nostra cultura, rincurare belle parole, rincurare le festività, anche dentro il programma del finale della settimana passata, sora le sagre. Niente meglio do che parlare sora la Madonna del Caravaggio. Ecco Bartoletto!
4: Anche la mia parte sono qua, perché ti vedi che bisogna anche a parte comica, bisogna anche far la ride, scherzare. La vita si è fatta di portarla avanti con allegria, mia vera.
2: Sì, sì.
4: Che vuol lavorare, che vuol credere, che vuol fede, che vuol portarla a serio, che vuol essere gente buona, che vuol tutto, ma anche qualche ridata fa ben che mai, mia vera.
2: Che bello. belle parole, Bartolo.
4: Ora mi vengo con le barzellette, che c'è anche i proverbi e dell'avanti. Ma mi ho idea che adesso perdevo il primo campetto con due sonnadette.
2: Fora che vei! Passate il programma, chiamiamo gruppo La Concordia e il Vischio del Vapore. E dopo, Ino Veneto, coral, tenor,

0: essa maravilha do Bessonades verso o programa, minha vera benvenuti.
1: E a fatica marostica, il programma tutto quanto speciale alla Vergine del Caravaggio, no?
0: Ecco.
1: È un strucconazzo a tutti quanti quei che cantano a sua regione, il santuario del Caravaggio, quei che prega per Madonna del Caravaggio, che ha festa questo finale di settimana, allora fe pulito, non de pregare, de là con la vostra devozione, se sente parlare di tante persone che quando che scomincia a andare mal, i va su pai preti, su pai santi, pregare al Signore, indenociarsi, non è così, tocca avere la sua fede, ringraziare la tua giornata, ringraziare tutto quel che ti è di buono in tua vita, la tua famiglia, la tua casa, il tuo auto, la tua macchina, no, e no, quando che occorre andare a domandare, ringrazia che il Signore sempre ti dà in dubbio, ma è vero Bartoldo?
2: No, discordo, 100%.
1: Ma perché?
2: Ma te vedi che sei così, no?
1: Adesso,
2: i santi, il Signore, la Madonna e tutti, non è da caro che ti sei vicino, il Signore sempre su pai pieno.
1: No,
2: vai quando sol te occorre, che loro non te si sempre di questo naso.
1: Allora sei a tua idea questa.
2: La mia idea è questa, mi guarda nel cuore, ma mi sono meno l'incomodo, assustato.
1: Per quando non vai proprio?
2: Ma quando non vai, per amore di Dio. L'acqua è mangiute, no?
1: Denunciamo prega 500.000 rosari.
0: Non stenda giù Bartoldino.
1: Signor, giuteme.
2: 40 volte si segna, grazie signor, giuteme, Madonna. Questo
1: magari tocando mandare informazione dove che sei accesa per andare.
2: Dopo te do qualcosa, limosina,
1: Sì, no, vieni giuteme, dopo te do qualcosa. È sempre così, tá?
2: Magari dopo sei capace di smentecarsi e dare qualcosa, vero?
1: Capace?
2: Ah, che occorre neanche i santi, butto che.
1: Ti butto che fai che, no?
2: E di soldi, sì.
0: No. Mia facile, Marco.
1: L'idea.
0: Ma siamo che parle persone che sai che parla serio. Sì. Il nostro invitato in cui è il prete Volmir Comparin. Devo ascoltare. Bellezza, dentro al programma Italiani nel Mondo che va in aria tutte quante le settimane, non altri come sempre, come di costume, che facciamo il programma sempre che abbiamo un tema, un assunto, qualcosa di importanza contenuto dentro della parte culturale del nostro programma. I nostri italiani, quando venissi d'Italia, se venissi con coraggio, ma allora coraggio per affrontare quel che ancora non sapeva cosa che andava a catar. Se venissi disposti a lavorare, mia vera, con tanta voglia di lavorare e far fortuna, ma se venesti con soprattutto a sua fede, mia vera che sei così, allora aveva tanta fede, e era devoti da Dio, devoti del Signore, devoti dei suoi santi, e una delle Madonne o delle sante, se a Madonna del Caravaggio, che adesso, sto finale di settimana, che se è l'omenaio a Madonna del Caravaggio, mia vera.
1: Sì, Marostica, giorno 26 di maio si commemora il giorno della Madonna del Caravaggio. Ora, come tutti quanti sa, ci sono tanti posti nel Brasile e anche in Italia che fa la commemorazione, fa il giorno in omenaio a questa santa. E noi altri che avevamo anche qua, c'è un paesello vicino a noi altri che si chiama Paraí, che avevamo anche un santuario che rappresenta allora questa santa. Siamo in contatto adesso col prete Volmir Comparin.
0: Ma allora, noi altri che avevamo saputo che dentro delle commemorazioni della Nostra Signora del Caravaggio, di tutti gli omenaggi, che sono i santuari diversi qua nel Brasile, come anche in Italia. E al Paraí, che è la città dove che si destar, a Barra Seca, e fa anche allora questo fine di settimana la festa in omenaggio a Nostra Signora del Caravaggio. E allora il prete non c'è nessun meglio che lui per parlare solo a questo.
3: Allora, i nostri migranti qui se venisti, mi vuoi prima dire due parole su questo. Si va a preoccupare prima di tutto con la sua famiglia, di avere una famiglia ben organizzata e di mettere tutti i valori, la rento, specialmente i rispetti, rispetto con le persone. Dopo, anche al lavoro, nessuno poteva desmentegarsi di lavorare perché dei vagabondi neanche il Signore non benedisse. E allora il lavoro sempre fa parte della vita. Ma un altro posto, un'altra cosa che gli italiani si preoccupava era di avere anche una chiesa, la religione, le preghiere e anche le sue feste. E viene un proverbio italiano che dice: un uomo senza religione è come una bestia senza paron. E in brasiliano dice che è cachorro sem dono, no? Allora così volevamo anche noi altri avere le nostre feste, avere anche, gli italiani la preoccupazione con la scuola, perché i figli imparassero del tutto. Allora, essere famiglia, essere società e essere anche chiesa. E la devozione alla Madonna del Caravaggio, scomincia dove? Se mettiamo via in Italia l'anno 1432, è un 30-35 chilometri distante da Milano, il posto dove la Madonna ha apparito, su quella che si chiama Caravaggio, là che c'era problemi sociali, prima di tutto guerra, guerra viene sempre a questo mondo, che era la guerra entro Milano e anche Venezia, e tante di queste guerre succedeva là in Caravaggio, nel postesello del borgo di Caravaggio. E era problema in la famiglia di Giovanetta. Giovanetta è stata quella, la vedente di quella apparizione. Ha problemi interni della famiglia col suo uomo, che aveva nome Francesco Varoli. A Giovanetta, che aveva 32 anni in quel momento, e loro non avevano mia fioi. E allora, davanti a questo problema, la Madonna che apparve, perché che il 26 di maio 1432 era alle 5 dopo mezzogiorno. E il suo uomo le arriva a casa ancora con le robe da domenica, era bel che luni quasi di sera, era in volta, probabilmente Ciucco sarà arrivato a casa, e la ha detto: bisogna che te vai torghe erba ai nostre bestie, e gli aveva là due tre mussi, chissà una vacca, cose piccole per una famiglia di due persone, che un posto piccolo,
0: sì.
3: E dovevi andare fin a un posto che si chiama Massolengo, 2 chilometri distante mai o meno, e là è andata a torsù questa erba. Solo che invece di fare un fasso, ha fatto due, e ha detto: adesso devi oscurire, fa come andare a casa con tutta questa erba in schiena? E si è messa anche a piangere, però è sempre stata una donna de onesta, è sempre stata una donna religiosa, e è sempre stata una brava padrona di casa. Allora, davanti a tutto questo, la Madonna apparisse, e davanti a queste preoccupazioni che la aveva di scurire del lavoro e anche del suo uomo, che era un poco violento, questa Madonna gli apparisse sui vestiti, come che mai o meno si vede in tutte le immagini, in dei cartaz, come una lavoradora anche a Madonna, e a suo messaggio, il messaggio che aveva voluto insegnarla era questo: guardate uomini, dite alle persone che bisogna scambiare, con guerre non si va avanti, con violenza le famiglie si mettono a posto, e anche, che era un altro punto, che era la unità della Chiesa, perché i greci, la Chiesa dei greci, era in comunione con la Chiesa di Roma, dopo a quanti anni si era tornata in comunione. E allora la Madonna che voleste insegnare quello, che bisognava scambiare le persone, e anche aveva domandato in ultima che il vendere sia il giorno di fare un poco di digiuno, pane e acqua, e il sabato dopo mezzodì fin sera pregare alla Madonna, perché la Madonna ha detto: mi sono venuta a aiutarvi. Allora questo che fe, queste preghiere che fe il sabato dopo mezzodì, e mettiamo tutte davanti al Signore perché le persone si scambiano. Non è che il Signore ha bisogno di preghiere, ma le persone ha bisogno di conversione. Allora, per finire questo primo punto, la Madonna si è apparsa nel 1432 per aiutare la famiglia, per aiutare la pace delle società, e anche perché la Chiesa la va avanti e la va a posto.
1: Parlare adesso un pochettino solo i miracoli o solo quel che si succedesto a Caravaggio, per provare alle persone che se merite a fare la chiesa o sto santuario a Caravaggio, perché dice che la Giovanetta la è stata la portavoce della Madonna per gli uomini, perché se fece questo santuario, com'è che l'ha fatto per provare alle persone che era proprio la Madonna che ha succedesto, che ha fatto l'apparizione a ella, e far scambiare allora la guerra e tutto quel che era di sbagliare in Italia?
3: Allora, quando che era il Nostro Signore ha apparito, ha detto: mi pressa, e la Madonna ha detto: no, de noce teso, e voleva mia, ha messo la mano insieme alla spalla da Giovanetta, ha detto: e se in denociata. Allora che ha dato questa missione, ha detto: manca, vieni i miracoli. Prima di tutto, una fontanella, una sorgente di acqua, dove ha messo i piedi, e quell'acqua dopo è stata un segnale, perché quasi è tornata subito a casa che ha annunciato a tutti, e tante persone se bel che andai al Caravaggio ancora quella sera. E di questa fontana un uomo, si chiamava Graziano, gli ha detto così: tu vedo, mino che credo, e gli aveva un bastonetto là, e gli ha buttato dentro l'acqua, gli ha detto: se la Madonna si apparecesta qua, il vento diventa un rametto verde che fa sulle foglie. E il miracolo è stato quello, non ha fatto solo sui fogli, ha fatto anche a fiori.
0: papà.
3: Per quella che entra l'immagine della Madonna e della Giovannetta, in me sempre un rametto di fiori, neanche che sia quei plastichi, ma sempre in tramezzo le due immagini, in è quella. Dopo la scomincia a portare acqua in volta, perché la Giovannetta anche ha detto va a annunciare a tutti che bisogna conversione. E portava queste garaffe, bottiglie di acqua in volta. E ne è stato tante guarigioni, tante persone le sono state meglio, le malattie, delle diverse cose che succedeva. E allora i gascomissia della Invanti creder, bon, la famiglia di Giovannetta, suo uomo va scambiato. Tra Milano e Venezia e ha fatto le pace e la chiesa si è mantenuta unita. E allora queste cose ha fatto chi fece su una prima cesetta subito, ancora il mese di giugno, i gabei che scritto che era stata apparizione il 26 di maio, il 31 di giugno i gabei che scritto che era stata questa apparizione, e i gabei che autorizzava a far su la prima cesetta. Adesso i gabei che in a terza la via in Italia, no? Allora ha fatto su e ha cominciato a portare avanti anche a Giovannetta, e è andata in volta sia a Milano che sia a Venezia a parlare con le persone della messaggio della Madonna. E loro dove che l'andava la parlava, e te sai che dopo la sparia. E sono stato due volte a Caravaggio. La prima volta un signor là mi ha menato finché a casa dove casa era stata, ed era il secondo piano in cima che era scritto quasi una sesta che avevi visto Giovannetta Varoli, no? Dei vacchi Varoli. E dopo che sono andato questa ultima volta al 2010, neanche più la casa non viene in piedi. E allora come che ha fatto la sua parte, l'ha insegnata, l'ha detto, e adesso ha sparesta anche sta Giovannetta. E allora lei ha scominciato ed è avanti tutte le peregrinazioni, ha scominciato la diocese, la propria de Cremona, e dopo tutti gli altri che ha scominciato a andare finché ha fatto su la devozione grande a Madonna il Caravaggio.
0: Che bellezza, che meraviglia ad ascoltare il prete Volmir Comparin parlando sora la Nostra Signora del Caravaggio. E adesso andiamo a ascoltare due sonate. Una si chiama Ino alla Nostra Signora del Caravaggio, asa in italiano, e che altra in brasiliano si chiama Santa Mãe de Caravaggio. Ascoltemo.

0: Estúdio FM.
1: Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
2: Que beleza, que maravilha, torna, ritorna il programa Italiani nel mondo.
3: Ma allora una foto.
2: Vai, Lola.
3: Ma allora non è a scuola, non.
2: Ah.
3: Gaveasi un palo di stivaletti e baspan.
2: Opa.
3: Andava a scuola. Ma mamma gapaleccia, primo dì di scuola, stivaletti nuovi, ecco.
2: Assa che piove.
3: Sì, va a scuola primo dì di scuola. Ciò viene il dì di vacata, nene. Torna primo dì di scuola, mamma, basa, struca, piccinin, caro popo, dato ben di scuola, Maria Santa. Ma base. Ma allora che tu impara tanto, un coito primo dia di scuola, che tu impara tanto, tanto, tanto, caro. Cuidado di no, mamma. Perché ti mando che tornare in drio.
2: Che sia di famiglia tutto tondino.
4: Buona.
2: Gente.
3: Ciao, che sia Tony dato te la rivenda, no? Agropecuaria comparsi un palo di stivai.
2: Baspa. Te ragazzi, su col baspa.
3: Quei nuovi, ciò. Finito di là, fa o che? Che avevi un paio di scarpe, me le sbregai, piovea, veniva dentro acqua, te scarpe, te sena. Sento cosa che hai fatto.
2: Buttai via scarpe.
3: Te che hai ragione? Buttai via scarpe, vedi, pianta sui stivaletti, nove, ciacca, e vedi a tua casa. Pa strada di un passare al supermercato, va tu dentro al supermercato, gaccolo un pa, una garaffa di vodka
2: rasca. Opa!
3: Adesso vo a casa, Ma bicho velho, adesso vo a casa, no? Ciò Dio che va a casa, quando l'era Dio di Barbara, sul vicino di porta, ciò. Ora che dice, vedo far che ancora? Ciò, piovea, no?
2: Piovea.
3: Che altro che ha detto? Niente.
2: Niente?
3: Ha detto, ma non ti è di far niente ieri? Non ha detto, ma calma, dico, mi ha finito ancora.
2: Tocca finire di far niente.
4: No.
2: Guarda che il prete parla dopo dei
4: vagabondi. Il prete parla.
2: Suonate! Funicoli! Funicola!
5: Funicoli, funicola, funicoli, funicola!
2: E anche Ivano Fornasier, Pedrinhas Paulista, San Paolo, canta La Bella Gigugin.
4: Bellissima, avanti, vai!
6: Questo dovete cantare!

0: bellezza, maraviglia, torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Il prete di aspettare già che parla ancora.
0: Adesso parliamo sura Madonna del Caravaggio qua nel Brasil. Vero prete, come che sia stata? Com'è che tutto gas comissia? E in dove chi gas comissia con questa devozione?
3: Allora, Zevenisti de Fonzaso, provincia del Belluno, Italia, e 22 famiglie nell'anno 1877, dove che c'è il santuario Caravaggio a Farroupilha, qua nel Rio Grande del Sul. I Zevenisti nel 77, questo quadretto, un quadro della Madonna del Caravaggio del 1724. E dopo di questo, ancora due anni dopo, 1879, l'origa ha fatto su il primo capitel della Madonna del Caravaggio, l'origa 134 anni la via che ha a sua festa. E l'ora dell'avanti che ha scominciato questo capitel, dopo che ha fatto sua prima cesetta, e ancora nel primo anno era stato un miracolo là. E i tosatei sono andati in cerca delle vacche e i si è persi tutta la notte, i ha pregato, i ha fatto di tutto, e cosa stamattina i ha cattato i tosatei senza problema neanche un. E loro gli ha detto: pronto, la Madonna a che tende i tosatei, le famiglie, e a me ascoltate la prima domanda che abbiamo fatto. E allora avanti, dopo che ha fatto sul il santuario vecchio, chi che avete visitato o conosciuto Farroupilha, l'anno 1890, e dopo che ha fatto su questo altro santuario che è vecchio 50 anni. E le grazie che viene la renta non si sa neanche quante che viene state, perché se ti guardi che nella sala là degli ex votos, come si chiama, è piena di ritratti, di molette, di capassetti, no? Dei motocheri e le croce, tanti segnali che le persone le sono state ascoltate. E dopo di là ha cominciato a sparire, a spagliarsi per gli altri. Solo per esempio qua della nostra diocesi di Caxias viene 42 chiese dedicate alla Madonna del Caravaggio, un santuario, due parrocchie. Ma il Rio Grande do Sul mi pare che c'è 5 santuari della Madonna del Caravaggio, ne ha di essere uno o due Santa Catarina, e dopo viene anche parrocchie sparse fino al Paranà, e so che viene entro il Spirito Santo, una a San Paolo, in ha di essere una del Maragnon, se non mi sbaglio, e 5 o 6 chiese e cappelle per le parti del Mato Grosso. E ora viene per tutto ormai. Quando sono stato a Nindrio in Italia, in un dei paesi anche ormai presenti a Madonna del Caravaggio, allora la una mamma brava, mamma di Gesù, e quando il gadito in teacrose è anche nostra mamma, allora vogliamo che mi giute sempre e che la sia sempre presente, come è stata in Canana Galilea, che ha visto che mancava vin, che mancava allegria, e la Madonna mi pare che passa le famiglie, il mondo, guardi qua che va mia ben, qua che manca vin, qua che manca perdon, qua che manca conversione, e aceita perché la vuol salvarmi tutti, e come Gesù Cristo a me vuol ben a tutti. E allora 84 anni in Drio si arriva anche qua al Tarei, Barra Seca, si arriva anche qua, perché in diversi posti di tutto il Brasile, ma qua c'erano ormai 84 anni, la Madonna del Caravaggio fa parte delle feste e anche di questa parrocchia San Biagio, San Bras de Parei.
0: E lo vero prete che a Farroupilha, una volta, farà via un diavolo di una donna, là te accesa di Caravaggio?
3: No, una sola, è stato di più di una. Uno è più famoso, perché era una donna, ormai era 11 anni, che aveva questa possessione, che non aveva recchi o rento a sua famiglia, aveva bel che bio 2 o 3 tosatei, dopo è stata in bio anche in mezzo, e dopo di tutto questo esorcismo è diventata sana, e mi ho avuto la grazia di conoscerla. Quando veniste due fiole sui a parlarmi e mi ha raccontato una serie di situazioni, e mi sono ricordato che era seminarista e avevo conosciuta questa donna. Grazie a Dio, i suoi ultimi 44 anni è stati con salute e con la pace.
0: Visto, allora se segnala che la Madonna del Caravaggio allora la serve anche per parar via tutto quel che è di brutto, entrare nella società, discordia, entrare vicini.
3: Guarda, amico, una mamma, tutti che ne una e anche gli altri, credo cada unga la sua, e le mamme che le sono brave, mai le vuole spaccare fuori a famiglie, mai le si è fatte per disgrazie. E se abbiamo una mamma che è stata mamma di Dio e mamma di tutti, sa senza dubbio neanche una, da voi far che se capimo cada volta meglio, e la voi che anche avemo salute del corpo e dell'anima. E adianta sono della domanda cura, bisogna anche indrizzare l'anima, come che se si rento come persone, bisogna indrizzare le rabbie, buttarle via, l'odio, la vendetta, la venganza, come diciamo noi altri, che abbiamo tante cose da scambiare. Allora la Madonna è una professoressa, una maestra della verità e dell'amor. E questo che volevo imparare con ella. Non è solo andare a domandare grazie, e anche ascoltare quella che la mi dice. Cosa che l'ha detto?

0: ma le famiglie che ancora se buone almeno o tutta corona un poco, la Madonna fa chissà quanti miracoli che fa, rento il cuore e rento la casa di Cadon.
1: Gavaria caro che il prete spiegasse come che a Madonna il Caravaggio è la mamma di Gesù.
0: Bon, questa gente la Bibbia ancora, no? Caravaggio vuol dire il posto, così come de Fatima in Portogallo, come de Lourdes nella Francia, e cada posto dove lo rimette de tal posto. Ma quando si parla di Maria, si parla della mamma di Gesù, basta ricordarsi del Natale che abbiamo fatto la festa poco in dicembre, e tutti gli anni si fa questa memoria, per dire che la presenza della Madonna è stata scogliesta, è stata scelta per essere questa madre. E delle volte quando chi mi manda a parlare del Natale dico così, chissà quante tosate che il Signore ha domandato per essere la madre di Gesù. Ma so che bisognava scambiare l'egoismo, bisognava scambiare essere una tosata brava, dritta, come si diceva, onesta, e più di una ha gradito, allora no, finché ha trovato una che ha detto sì, fiat mi secondo un verbo un tuum, dice in latina, sia fatta secondo la tua volontà, e questa è diventata la madre, la mamma di Gesù, perché ha credesto e ha fatto la volontà. E allora ha imparato con Gesù e ha imparato ancora con i suoi genitori, no? Gioacchino e Anna, ha imparato come essere una brava persona, non solo donna, anche una brava persona, anche del credere, non credere in tante storiette frescure, come si può dire, ma credere in linea retta del Signore. E questo ha fatto una grande donna per tutto il mondo, per tutte le società, e questa è Maria, no? Maria è col titolo che ella, dopo aver fatto tutti i suoi sleva il Signore, ancora lo ha visto morto e lo ha ciapà in i bracci morto, si dice in la via sacra. Dopo di tutto ha avuto grazia di andare col Signore, allora il Spirito Santo qua è morta, e facciamo la festa il 15 di agosto che è assunta in cielo, e se è in cielo può aiutarmi tanto. Allora queste poche apparizioni che ha fatto in volta, anche per esempio in Messico la Madonna di Guadalupe è apparsa un indio, è sempre per aiutare. Se la Madonna qualche apparizione che gli è non la viene per aiutare e la è contro il Vangelo, non stai a credere, sempre si crede quando che la va in concordia con il Vangelo e anche con Gesù Cristo, allora sì la viene per aiutare. Ed è a Maria che continua come è stato nel suo tempo e la continua adesso a farmi il ben a tutti quanti.
1: Dopo di aver ascoltato il prete, due sonadette, ma se sonate inedite dentro al nostro programma che megadate se sta il prete. Come si chiama? Benvenuti.
2: Gavemo qua le tanie della Madonna del Caravaggio, ecco. E anche lembrai-vos Virgen de Caravaggio.
1: Una in italiano e una in brasiliano.
2: Ecco. Ascoltiamo, vai.

0: Che bellezza, che maraviglia, ritorna al programma
1: Italiani nel Mondo.
0: È importante che parliamo dentro al nostro programma Italiani nel Mondo, che il giorno 20 di maio è il giorno della etnia italiana, capito il discorso? Giorno 20 di maio, a tutti italiani sa 138 anni della immigrazione italiana. Che bellezza, che maraviglia! Facciamo parte di questo Brasil, questo che è importante, del crescimento di questo paese. Mandare un saluto a famiglia Zatti, che è de Aquerência, Coronel Freitas, Albeva, Feo, Nico, Davi. Ecco, un saluto allora in nome del Rogério e della Ivone, che è qua de Camargo, qua della regione della Serra Gaúcha. Menestra de Agnolini, Coale de Peru. Che buona che asino, vero? Allora un strucco nasso a questa gente che ascolta sempre il nostro programma Coronel Freitas. Ecco!
2: Deu uma fotoleta?
3: Vai, Bartol!
2: No, è che... Gente di storia da cegonha, no?
3: Cegonha,
2: sì. Che meno tu se tem?
3: A cegonha.
2: Quando a mamma veio espetar um pitininho, aspeta a...
3: Cegonha.
2: A mamma gagodem a pitininha, e tchau, não existe. Deu ver um de 8 anos, o leito nere... Se tu me aplamou, de ver tu fradeleto que tinha nascido, bem, não?
3: Sim.
2: E com coelhagem era bem que nove fios.
3: Maria Santíssima.
2: Allora lo ha detto, ah, sì, per quella che vedi anche voi a vedere, ma mi proprio plamoso sarebbe di vedere la cegogna.
0: Avvenia, cegogna, lui non la vedeva mai,
3: E che ne gente che non può vedere la cegogna.
2: Non può vedere la cegogna.
3: No, ascolta bene, Bartolo, è che una volta c'era in tre cegogne.
2: Tre
3: cegogne, là c'era l'aeroporto di cegogna.
2: Ma allora, l'aurea di notte.
3: Di notte, di notte a cegogna l'aura.
2: Una fin frugale.
3: Ecco.
2: La falda da portare cegogna, il sacchetto.
3: È il strasso, no? Allora una cegogna che ha tolto su strassetto col bambino rento e si partì. Ma tu dove? Mi va là una famiglia che ha fatto trattamento per avere fiori e 7-8 anni che bio il fioletto zena allegrezza, là una contentezza che mai. Allora vai sta cegogna parte col piccinino. Che l'altra parte ho detto un casale, una a donna di 50 anni e lui di quasi 60 anni noi si aspetta di avere fiori, cioè la cegogna che ha portato un fiore.
2: Oh, che maravilla!
3: Che allegria! E che l'altra sera da parte senza niente.
2: Niente.
3: Il becco non aveva strassetto, non aveva il bambino, che ha detto ben va un cammin.
2: Ma tu, dove?
3: Ma tu dove che mi è fioletto, niente? Mi va là del convento.
2: Io fiala mai si tomato!
3: Col convento la temone che far che?
2: La temone che ma no.
3: Noi la temone che no. Lei ha detto no, arriva a portare che niente. Sol pandar che là da che un spauron. Te che vedessi quando che passo il bassetto cosa che fai, mona.
0: E se sei
3: corri tutti.
0: Vedi a cegogna.
3: Vedi a cegogna.
0: Buona.
3: Quelle no che piace mia
0: Non fa parte della sua vita.
3: No.
0: Bellezza, ma hanno altri mica idea che chiamiamo due sonadette. Cosa capito?
3: Se appunto Marostica, ragazzi dei monti, italo-brasiliano del sul del Brasil.
0: Opa, bellissima.
3: E anche a far cantare primo canto, la fidanziata.
0: La fidanziata si è amorosa. Va,
3: di chi?
2: Mia, no.
0: Va, va.

0: Vanessa che maraviglia, torna, ritorna al programma
1: Aviani nel mondo.
0: Programma che va in aria tutte quante le settimane. E ancora parlando sora la Madonna del Caravaggio col nostro invitato speciale, il prete Volmir Comparin, natural de Bento Gonçalves, di lavorare come prete a Paraí. Ecco, Paraí è una città qua a Serra Gaúcha, qua a Rio Grande do Sul. Bravo. Prete, nuantri gavarissino caro de che la gente che è casa di ascoltare sicuramente, io drio a star contenti con la vostra intervenzione dentro il nostro programma, la vostra partecipazione. Ma avevamo caro nuantri che voi ve appresentissi meglio, come dir chi che si pulito, dende che veni, cosa che fia, dende che vi passa fini giorni, e poi va gente a sapere che prete è lo quella che le drio parlare.
2: Con aspetto non spaventare nessuno. mi sono assisto a Bento Gonçalves, ancora con i miei genitori vivi, mio papà si chiama Benjamin. Beniamino, e a mia mamma Adelina Giusti Comparin. Ormai ho 23 anni di prete. Il primo posto che il vescovo mi ha mandato a lavorare, San Paolo, a Bessè Paulista, il municipio era Mauá. Ho cominciato a lavorare la via, dopo mi ha trasferito a Cassia, dopo mi ha messo in quel seminario. Sono andato a Antonio Prado, sono andato in volta un po' al Brindolon. Sì. Fino a Roma mi ha mandato a studiare un po' per vedere se mi sbaucava. E dopo allora sono voltato in Brasile, mi ha messo come rettore del seminario dove a Monti, in ultima i trusati che dopo diventava preti. Dopo mi ha messo il Caravaggio, sono stato la via al santuario Caravaggio 13 anni, e adesso a fine dell'anno ho detto, vuoi tornare al Paraí? Sì, è pronto, beh, che adesso ormai è 3 mesi che sono qua, devo imparare tutto questo, questa nuova esperienza, conoscere pulito, persone, cappelle, parrocchie, e adesso abbiamo una grazia allora lì a Barra Seca e fare la festa della Madonna del Caravaggio. E che nella novità, era stamattina lì che parlava Remo Catafora del 1739, là in Italia, sia i panettini come una colombetta con un carimbo in fondo della Madonna del Caravaggio. Io non ho osato qua di farmi il carimbo, come dire, il timbro, sì, per dopo fare i panettini, e vuol dire che fin domenica siamo buoni catafora i panettini, che in Italia che chiamava Michini, la mi sapì, ma non anche catevano fuori il femo adesso.
0: Che bellezza, vara, che tradizione, che dice rincurata, no?
2: È che sono andato là e mi ha dato un libron grosso con la muccia dei mestieri, e Zeri non ha che parlare, non fosse dare un panettino cada un. Ho detto, ma mi va in cerca, neanche che sto anno siamo mi è buoni, ma mi pare che il tosato che ha detto avanti sabo, femo esperienza e premo sti panettini, e allora resta come una colombetta mucia in zo, ma l'agine a marca della Madonna del Caravaggio.
0: Maraviglia, parliamo di un pochettino delle musiche, sora a Madonna del Caravaggio fatte in italiano.
2: Allora, la via Farroupilha è stato un conego che si chiamava Giovanni Battista Pinson, è morto nel 1942 e ha fatto un inno a Madonna del Caravaggio fatto in italiano proprio, e loro avevamo catafora perché tutti conoscono un canto sol che è O Terra di Tosa Feliz Caravaggio, è l'inno ufficiale. Ma dopo che ne sta altri preti che ne ha fatto diversi canti, tutti quasi in portoghese magari, e allora che ne è questo inno, che lo è stato gravato dal corale del santuario del Caravaggio a Farroupilha, 5-6 anni fa, e adesso questo anno gli ha fatto un altro, era andato in Italia con catafora e litanie della Madonna del Caravaggio, e allora che ne è questo, no? Questo canto che è stato gravato, il CD ancora non è stato lanciato in pubblico, però come lo ho qua a casa, fa che arriva anche avanti per ascoltarlo, e forse se chi ne è cappelle del Caravaggio o chi ne è devoti, impararle e dopo cantarle. Chi canta loda Dio 2 volte, allora con bei canti, se ne stiamo contenti noi altri, quanto di più a Madonna il Signore, no? E cantare pulito, no? Stonai fuori.
0: Ma tornando, prete, elo una soddisfazione, elo una allegrezza da far una messa sora Madonna del Caravaggio?
2: Guarda, sono stato 13 anni lavorando in quel santuario, e dopo un anno e mezzo che era prima con i seminaristi, sono stato più di 14 anni là. C'è tanto lavoro, sì, ma mi dico che c'è stato anni importanti della mia vita. Ho potuto vedere, sentire, ascoltare persone, aiutare, ho visto grazie, ho visto gente star meglio, ho visto tante cose. Allora, dirsi una messa o anche a pregare o anche dire la Madonna e Caravaggio per me vuol dire che è come una grande famiglia, dove ella va davanti, no, sempre puntando al Gesù Cristo, non parla mai contro il Signore, e noi altri a nostra parte fanno in quanto crediamo, in quanto lavoriamo, in quanto possiamo aiutarsi un con gli altri. E allora è una grazia. Mico era il santuario Caravaggio, diceva, e la mettende e mi tende la soggesa. E allora anche qua o anche dove che si è, la Madonna fa sempre del ben e noi altri possiamo benedire parela, far tanto ben tra di noi.
0: Prete Volmir Comparin, natural de Bento Gonçalves, ancora a Paraí, una piccola cittadella qua a Serra Gaúcha, e abbiamo tanto piacere di parlare col petto sverto di allegrezza, di ver sciacolà con voi, di imparare un pochettino e di sentire anche quanto ben vu parlare il nostro italiano, non altri che in cui siamo tornati persone con la voce italiana più ascoltata del mondo, perché passa via ben di 500 città i nostri programmi di radio in 40 passa emissore in 4 stati, e sempre parlando con qualcosa di curiosità o di interesse della comunità, con contenuto interessantissimo più che da. Bea fatica che abbiamo dei bei sonate, dei barzellette e di tutto quanto che fa il programma per la sua audienza, ma non savi quanto è stato importante per noi altri a parlare con voi e sentire che belle parole, no? Perché soprattutto siamo cattolici, no? E abbiamo fede e voglia di imparare cada volta di più. Vi abbiamo detto che è stato un piacere e di ringraziarlo gran tanto, desiderandovi tanta salute, tanta pace, che continuai a essere la persona che sì, di aiutare sicuramente tutte le persone che occorre. Struconasso e la benedizione.
2: Ben auguri per il vostro programma. Dal 2007 la lingua veneta è stata riconosciuta dappertutto, il nostro italiano che è fiol della lingua veneta e può continuare, può far tanto ben pur per mantenere le radici. Senza radice neanche una pianta la si sostenta. Per ora tutte le nostre tradizioni, sia in te i canti, sia nel parlare, sia anche nel maniare, sia anche nei costumi normali delle famiglie, delle comunità, e possa andare avanti. Un bel lavoro che si deve fare, e raccomando a Dio che vi mantenga con la testa a posto, la testa a segno e anche con coraggio per portare avanti tutto questo. E adesso allora domando a benedizione sotto il comando della Madonna il Caravaggio su tutti voi. Allora, prima di tutto, perché finiscano le guerre, perché la Madonna non è d'accordo neanche ieri, neanche ancora, se finisce le guerre. Secondo, la pace anche dentro le famiglie, che le persone se voglia bene, che il rispetto tra uomini e donne, ma anche con i figli e con tutti, distanti da queste droghe e da questi mestieri moderni. E anche perché le nostre chiese, specialmente le nostre, qui, queste tutte le nostre regioni, siano chiese di persone con tanta fede, con tanta speranza e con tanta carità. Allora, questo adesso mi tocca farlo in italiano grammaticale. Sotto comando e sotto le mani della Madonna del Caravaggio, soprattutto la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo siano con tutti voi. Amen.
0: Amen.
2: Grazie, un saluto a tutti.
0: Va bene, grazie, salute, stiamo bene, eh?
2: Altrettanto grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Che bellezza ascoltare il prete Volmir Comparin, la sua benedizione, che ha finito con chiave d'oro, parla benissimo, mega piacere, e ti benvenuti.
3: Anche a Mima Rossica, un saluto a questo prete, un saluto a tutti quanti i preti che porta avanti la nostra cultura. Come che avevi ascoltato lui, l'è andato fare due visite back al santuario della Madonna del Caravaggio in Italia.
0: E no? Parla ben italiano.
3: Parla ben italiano.
0: Parla ben grammaticale, parla altre lingue brasiliane, altre lingue mi pare.
3: No, il prete è fantastico, ecco. Una persona giovane, parla italiano, parla della cultura, di portare avanti.
4: È giovane, si è anche fiori ancora.
0: No, straga fuori tutto.
3: Tasi,
0: Bartodetto.
3: Per tutta quanta la famiglia cristiana del gruppo Ragazzi dai Monti, che loro fa sonade, è qua del Montebello della Serra Gaúcha, i ga un strafulmino de sonade, suona per tutto quanto il Brasile, gente buonissima, e nostro amico Alvaro Manzoni, no? Un strucone a luce di ascolto.
4: È un bacio a
3: no, Lubisaia,
0: vai!

Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Ecco, ritorna il programma.
1: Parliami nel mondo.
2: Vieni fuori.
0: Adesso sei ora dei proverbi, Bartoletto.
2: È ora dei proverbi, guardito anche a me.
0: Ora andiamo ai nostri proverbi, van.
1: La verità dita in poche parole. Scambia i preti
2: puri peccati.
0: No, Bartoletto. No. Scambia i preti
1: tanti altari.
0: Ecco.
1: Scambia la gente
2: pure balotte.
1: No. Tante madone.
0: Ecco.
1: Scambia madone, no?
0: Ecco.
1: E scambia gli uomini
2: dati a puttane.
0: No!
1: Bartoldo!
0: No, Cosita, che quello è un giorno santo, speciale.
1: Scambia gli uomini tante donne.
2: Anche. Ma tante, eh?
0: No. Vediamo un altro.
1: Per maritarsi bisogna pensare tanto.
2: Ma te, se te pensi non te te maridi, eh?
1: Per maritarsi bisogna pensare tanto.
2: Per coparsi non occorre pensare.
1: No, gente.
0: No, se maritarsi bisogna pensare tanto.
1: E poi non decidirsi mai. Aspetta che penso. Tanto che te pensi a idea.
0: Non decidere, va.
1: Non decidere. Chi galso santo
2: non occorre più laudare.
1: Ah, Oh, Bartoldo. No,
0: vedevolo.
1: No, chi gal santo ga anche il miracolo.
0: Ah sì, bea fatica.
1: Un'altra qua sono santi. Senza santi
2: non si ava.
1: Quella se senza i boi. No, Bartoldo, no. Cosita, no.
0: Lorello, come?
1: Senza i santi non si va in paradiso.
0: Ah sì.
1: Ora bisogna pregare, no? Per finire, tutti ama
2: i merli.
0: No,
1: Mari Merli.
0: Tutti ama
1: e il suo santo.
0: Ecco.
1: Tutti in gala devozione del suo santo.
0: Il suo santo devoto,
1: E a fatica.
2: Mi posso, fare una mia adesso?
1: Ma vai a piano. Vai a piano, Bartoldo. Ma Rostica, se tiriamo fuori, siamo che il fallo lo so. Non se compromettiamo con questo lì,
0: Virete.
1: All'amor di Dio.
2: Ora così. Madonna di Caravaggio.
3: Rogai por nós.
2: Beh, ecco. Madonna di Caravaggio, fai con che mi non sia conno. Se lo sia, fai con che non lo sappia, E se lo sappia, fai con che mi non bave.
1: Ciao! Bartoletto!
2: Fotole!
1: Qual mestiere sei?
2: La foto di.
1: Ma che ti vedo mandare un lavoro di chilia, Madonna!
2: E lascia, assi mia era! Mia era che se capimo mia era!
1: Ben ciapai!
0: Anche a me lo dico!
1: Vai con frottola allora!
2: Ora nene che ha detto, mamma! Ancora ero che giorno? Caro, ancora il giorno da Madonna e Caravaggio.
1: Opa!
2: Vedo, toccaria mia fare anche una opera, misericordia.
1: Sì.
2: Oh, bella pensata, nene, caro, che bravo, tuo jeito. Ma allora ti gatti idea a far che? Dammi 5 conti che gli dà un vecchietto che si è di passato tutta strada.
1: Oh, ma che mara!
2: Che bello, così da bello, tutto ciapa, nene, dagli 5 conti. Ma la casa lo conosci? Sì, mamma, lei è il pipocchero, che passa là, la pipocca, la pipocca.
0: Pipoche,
1: gente. Così no, Bartoldo,
0: E fosse non altri ciamarsonate dentro il programma Tagliani nel mondo. E lo chi?
1: Se appunto Marostica suonare se chiama la Vien giù dalle montagne con gruppo di Trevisani e anche l'Italia le bella, gli amici di Amassolini e Porto Alegre.
0: Va.

0: benessere, che maraviglia, torna, ritorna il programma Taliani nel mondo.
1: Bon, dentro il programma Taliani nel mondo de ancoi, che sei in un special sulla Madonna al Caravaggio, che femo la so orazione. So che noantri la femo in brasilia, orazione alla Vergine del Caravaggio. Lembrai-vos, ó Purissima Virgem Maria, que jamais se tenha ouvido que deixaste de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animando com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. E questa orazione che femo adesso l'ha stata fatta na readaptazione perché a zevenista de la Italia e dopo è agapassata in brasiliano. Ó Maria Virgem Santa de Caravaggio, do presépio até a cruz cuidaste do teu filho e para Joaneta foste consolação e fonte de paz. Mostra-nos o Salvador, fruto do teu ventre, e ensina-nos a acolher Jesus e seguir seu Evangelho. A tua proteção recorremos, ó cheia de graça. Em nossas necessidades, livrai-nos dos perigos. Ajuda-nos a vencer as tentações. Leva ao Senhor nossa prece e mostra que és nossa mãe, a mãe que Ele nos deu. Roga por nós, Nossa Senhora de Caravaggio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bravo, vero? Bellissimo. Due orazioni in omenaio a Madonna del Caravaggio. Vero, benvenuti. Che bellezza, no?
0: Maravilla, Amarossica. Programma Tagliari nel mondo, sempre portando avanti la nostra cultura, sempre con preghiere e con omaggio che femo alla Madonna del Caravaggio, che è sicuramente una santa che ha tanti ammiratori, tante persone che va questo finale settimana in te santuari per tutto quanto il Brasile, ora fare orazione e domandare l'ora tutto quanto che ha di postare su te la famiglia, te la vita, sia te la professione e anche te la salute, ecco.
1: Sì, benvenuti, quanto è il Brasile? Onde è che nel santuario della Madonna del Caravaggio?
0: Un dei più conosciuti quanto a nostra regione è il santuario del Caravaggio a Farroupilha, Rio Grande del Sul, che il prete ha menzionato. Santuario del Caravaggio a Canela, Rio Grande del Sul, che è un paese qua che tutto il Brasile conosce per via della neve e di tanto turismo, no? A Paim Filho, qua a Rio Grande del Sul anche. Brusque, Santa Catarina, te a comunità di Azambuja, a Brusque. A Joinville anche, un paese grande qua di sviluppamento qua della regione di Santa Catarina. A Nova Veneza, che c'è tanti amici nostri là.
1: Che c'è ben darente di Criciúma, che c'è il santuario del Caravaggio, mi lo conosco, benvenuti.
0: Ah, sì?
1: Sì, che c'è una fontana di acqua dentro, la sorgente di acqua.
0: Che maraviglia, Anche a Santa Catarina, a Guaraciaba, che c'è un santuario. Al Paraná, che c'è a Matelândia, dove che c'è amici nostri anche. A São Paulo, a Rio Claro e anche al Paraí, qua a Rio Grande del Sul, dove che c'è il prete, no? Dove che c'è di star il nostro prete qua, che abbiamo fatto una intervista, no?
1: Volmir Comparin.
0: Ecco allora, solo menzionare qua un'altra volta, Marossica, che c'è tante persone, c'è devote, e non anche solo menzioniamo qua una persona che qua a Rio Grande del Sul tutti conosce, del Brasile intero tutti conosce, che c'è Luiz Felipe Scolari, il Felipão, no? Tecnico della selezione brasileira, che c'è devoto della Santissima, no? Della Vergine de Caravaggio. E lui è andato anche a Nova Veneza, da gente Criciúma anche a fare il suo predico, intanto che era comandante del Criciúma Esporte Clube, della Coppa del Brasile del 1991. Ha fatto il cammino da Romaria a pie, di Accesa, di Criciúma, fin a Caravaggio.
1: Ben, tite si deu parlare sobre a Nova Veneza, Criciúma. Ben, Criciúma è una città grande che tutti conosce, vero? E che è da rente di Nova Veneza. Ma Nova Veneza è município, coisa, è città. E Caravaggio è distrito. E è anche un polo industrial de Nova Veneza, e la comunità de Caravaggio.
0: Maravilha!
1: Chiesa fantástica, belíssima, que me conosco, não? Lelando, que nós temos um amigo nosso, Josi Spiller, que faz programa de rádio, vero? E anche a Keio Bilieri, um amigo nosso. Vamos!
0: Sol per finir, Marostica, l'attuale santuario di Caravaggio a Faropiglia è stato fatto nella decada del 1960 e ha sostituito l'antico santuario della cappella che è stato fatto nel 1879, una delle più tradizionali romarie del Brasile. In 2007, ascolta bene, ha riunito 280.000 persone.
1: È gente,
0: eh? È gente, eh?
1: Amor de Dio.
0: Fala, amor de Dio.
1: Devoti, eh?
0: Allora, se vê mia un santo, una santa par, fa che torcida, no? Che sei una
1: Madonna.
0: Essere
1: devoti.
0: Devoti.
1: Ma benvenuti, vuto che te dico un'altra mia qui. Noi altri siamo a Serafina Correa, vero?
0: Sì.
1: Qua a Serafina Correa, avemo due comunità dell'interior, Madonna del Caravaggio.
0: Caravaggio, sicuro, per tutto. Mi va tanto in giro, te region qua. Mi lavoro in colonia, no? In tutto quanto l'interior. E mi vedo de che cappelle della Madonna del Caravaggio. Tanti ecco. Devoti. Sei a santa dei nostri italiani, una delle più benchiste, no? Che ride da par dire, no?
1: Ben care, eh? Bellezza! Ebbene, ecco, è proprio così, e non altri siamo di finire il programma, se due ore sempre. Un ringraziamento a tutte quante le emissore di radio, i capi delle emissore di radio, parlando con voi sora la Madonna del Caravaggio, i santuari, le orazioni, le belle sonate, la religiosità, e il prete Volmir Comparin, ringraziarlo per tutto questo che ha fatto dentro il nostro programma. Credo che il nono e la nona e a tutti quanti che è casa che hai piacesto del nostro programma ancora, mia vera benvenuti. E non altri lo finimo qua sacati.
0: Mi guidate sì, un ringraziamento speciale anche alla Madonna, no? Che ha aiutato, che aiuta tanta gente. E se te hai opportunità questo finale settimana di andare a fare una visita a un santuario, se te hai da rente a tua casa, vai.
1: Una chiesa,
0: prega un poco per la tua famiglia, sta insieme con la tua famiglia, no? E guarda di scambiare qualcosa che te vedi che ti si sbaglia, no? Giutir do l'orgoglio, mia vera?
1: Proprio.
0: E portare avanti cada volta meglio, base i tuoi fiori a tua donna, mia vera, e sta con loro. Mi da me parte, Marostica, ghiasso un bacio sul viso della nonna, un struccone di mano al nonno, un saluto a tutti quanti che porta avanti la nostra cultura e il nostro italiano, e fin settimana che viene con un altro programma, grazie da me parte.
1: Grazie anche da me parte di Marostica, è stata una soddisfazione grandissima, è stata un piacere, un'allegrezza grande di aver stato insieme col prete e col nonno e la nonna che è a casa, che so che è contenti di aver ascoltato il programma di ancoi, ma lo finimo con una sonadetta, mia vera, che se così sta.
2: Allora anche da me parte io ciao, perché ho parecchiato due ultime sonadette del programma, mi sono detto che vale, poi ciao, anche a me mi piace questo, e poi devo basta così finché